0: sai, scrive che son fermo. E te sentai, scrive che son fermo.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.